0: Ci può, ci sempre sì.
1: Okay, capis, one time, 15.
0: And 553, can I get a case number for, 415?
1: Abram. Case number's gonna be 8174-8174 at 0722.
0: Jennifer.